ce giorno la più bella della figlia d'ogni giorno. Te voglio in età davantero, una mia, un amore. Te ce giorno la più bella della figlia d'ogni giorno. Bien pisciato Camargue, à la cabane d'Orlan. Il y aura ceux de Marcillard, il y aura Ménègue et Tarzan. On criera en avant toutes, en avant les cavaliers.